de uno. Di tres per completando che uno mi devo pagare di tanti che ci chiama di me. Ma re che è un po' di tanta cine che va su me su me. Ca in di dalle che ho apri la che mi di. A un po' copri di ciò man ta po' di. O tu ne ha che vorrà mi chiede ma non ne può di la nati. A ma se cam da si è tutta ca i chiede ca di si è. Ca i abu di ci di na di na ne me ha di opa di tutto. Ca no che ha di la che ci ne di

ti se mi pare se si non si fin pala di mi cari poi di mi si vuole mangi non si e la ti vado con me non si a poco bene e io poi mangio di solo là di solo mio e c'è Allah per i piedi Allah se tu ti pala o se tu pala dal Allah non tu fu Allah non so come se tu vuoi tu si vive o so che o un babbo di tutti gli occhi che di Abu Bakr al-Siddiq radi Allahu anhu ara ta na bi ti so ni abu bakar wa yusuf fa ko ti se ni dai dai ko abu bakar ba de de la sa ko la ni de ko asedi ko de de ko de de ni ta ta na ni dai se ti wa se se ni ba mo ni ba ni bi so la ni se la ta ara se ni wa ina ta na

0: Pagatela,
1: un potente credito,
0: tu hai detto che non
1: hai un posti,
0: persona, hai detto che
1: non hai una gestione,
0: la tesi è la data,
1: e il giorno barra abacapsu,
0: il potente credito, il giorno
1: barra
0: abacapsu, ma se non hai un giorno abacapsu,
1: ma se non hai un
0: giorno
1: abacapsu,
0: ma se non hai un giorno abacapsu,
1: ma se non hai
0: un giorno abacapsu,
1: ma se
0: non hai un giorno
1: abacapsu,
0: ma se non
2: 5 Anikupo Street, Bank of Fidelity Bank, Pensima, Agbede. Ero bani soro wani 070-3467-1162. 070-3467-1162.